0: se si go se ya bile dio si go se si go se ya bile dio
1: I never touch the finish.

pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale, pausa, pausa, dale.

posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale. Posa, posa, dale.